Yang zhubu namba, ta da su nipi lu ji chili bomo shiba di nipu ozion. Lu ji di na senpa bo dinzi jabu ya roba chun zong la pula ri. Xian la mantu di senpa bo yu zhong jia ri go shibi lu jin bu ji yin. Yu zhong jia lu ji lu zi jambu hiba di chando la yu bi doji la pun ni. Ma wu lu di na shu gan jia ti ya tu ya zi yu wen mantu shi ji yin si. Ya da lu ji di nyan da jia nian go.

Chopa namba, xian la senpapo di chi jia rego xipi lo yi lan xipa di tong jing. Lo yi de kong ka nan ling zang lo yo bi pa ma do chopo chomo choma la pa jing si nyan da jian nyan ko.